0: Romale, tu mare grast hermetin, reslan pe grast tengo furo?
1: Reslan, talen bastale!
0: Pe e grast tengo furo, e butrom resenas, ta ete la evi sheste, lengi jak pabolas, aventar pasalende.